tabiri tanu tari sachira babiri semu ashirum VIP ne VVIP kugame ntade koche tuite ndirimbo odino mukambo di nyini kodi sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash soko rumi.

biri tanu tanu stachira biri sema ashirumba ugambye ka VIP ne VVIP ntande ko che tuite ndirimbo sita biri tanu tanu stachira biri sta emu hash rumba lumba emi pira jona kwejiri sita biritanu tan sita chinda mubiri sita emu hash VIP VVIP bonambu tadeko bonambu tadeko

Luni agambi di Lisandro Martinez ayagera kirabu eno eteke muka sente eritawa sambi ya balalamanchi na ganti na eke nyini yomu kubaino kusoko kufuruma Luni bwagambi.